Graso, un po' clota, no, secondo che la data anni mattina, da chi un lingui domingo. Una cosita che devo appunto per lo bie, passate qua là, due carao. Passate con io.